0: Vostra Altezza.
1: Un happy meal.
0: Come vuole.
2: A questo happy meal è freddo.
0: Ma non è sicuro.
1: Questo happy meal
2: fa schifo.
0: Ma
1: decapitatelo.

0: sta peso la gente sul tanita, ad ognuno darò un valore.
1: Radio Piratona, son las 12.